0: bevande preferite e musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradižnika in Italiamo Fest 21. in 22. augusta.
0: Ci vediamo a Maribor!